Ma e ma novità, vuoi dire? E poi in audio per le casse se ne è venuto lei. Per ne po' già lei, ma se ne è. E poi audio per...